Ohé, ohé, le faingata. Uap, u, fa noa noa. Ohé, ohé, fa atanga hola. Lena, lauta losanga.